0: È bello essere qui, di nuovo qui, all'Arena, dove ho tantissimi ricordi. Grazie, grazie del vostro affetto. Adesso, purtroppo, io dico purtroppo, ma c'è una canzone.
1: 92.5, mi
2: encanta. Estás escuchando esos clásicos que siguen siendo un referente en la cultura musical actual. Eternos Hits.